fare tutto, vabbè. Facciamo finta che tutto, ma che tutto, ma che tutto, vabbè.